Disc jockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già

uomo diventa importante ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione?

Entusiasme. Quali sono i miei? La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta.